0: Roma Folk.
1: Magyarország ikonikus folklor zenéi minden reggel a Rádió Dickben.
2: Trovavo che me già non le scienza te quella che temera. Trovavo che me già non lo varica te quella che temera.